à la course à l'espace. Professor Roger, attualmente qual è il taglio che hai raggiunto nel lavoro per passare dalla